finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

ordinaria, anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Radio Idea.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai,

0: aspetta!
1: Radio Idea.
2: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito a nessuno vai bene così come sei.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: 22 maggio 2026, venerdì, la Chiesa ricorda Santa Rita da Cascia e Santa Giulia di Corsica. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto è «Con niente non si fa niente». E oggi si celebra la Giornata Internazionale della Biodiversità. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 334 a.C., l'esercito macedone di Alessandro Magno otteneva la prima grande vittoria sui persiani, sconfiggendone l'esercito nella Battaglia del Granico. 500 anni fa, nel 1526, per fronteggiare l'espansionismo del Sacro Romano Impero Germanico, promossa da Papa Clemente VII, veniva sottoscritta la Lega di Cognac, a cui aderivano Francia, le Repubbliche di Venezia, Genova e Firenze e il Ducato di Milano. Nel 1813, al Teatro San Benedetto di Venezia, debuttava L'Italiana in Algeri, l'opera di Gioacchino Rossini, su libretto di Angelo Anelli. Nel 1873 moriva ottantenne a Milano lo scrittore Alessandro Manzoni. L'autore dei Promessi Sposi era caduto sui gradini di una chiesa il 6 gennaio riportando un trauma cranico. E nel 1939 Italia e Germania siglavano il Patto d'Acciaio, l'alleanza politico-militare incondizionata tra i due paesi. 60 anni fa, nel 1966, dopo 18 anni l'Italia tornava all'ora legale, sarebbe rimasta in vigore fino alla mezzanotte del 24 settembre. Nel 1980 in Giappone veniva completata la prima versione del videogioco Pac-Man, uno dei più celebri a livello mondiale. Nel 2000 l'Istat indicava che l'inflazione italiana era salita e si attestava al 2,5%. Nel 2010 a Madrid l'Inter conquistava la Champions League battendo il Bayern Monaco per 2-0, centrando la tripletta, ovvero la vittoria in tre competizioni ufficiali, nella stessa stagione. E nel 2012 si inaugurava in Giappone la Tokyo Sky 3 per le telecomunicazioni e con 634 metri di altezza è la più alta torre del genere al mondo. Sono nati il 22 maggio. Nel 1813 il compositore Richard Wagner. Nel 1859 lo scrittore Arthur Conan Doyle. Nel 1885 il politico Giacomo Matteotti. Nel 1935 l'imprenditore fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio. E 90 anni fa, nel 1936, l'imprenditore calzaturiero Luigino Rossi. Nascevano oggi anche il dirigente d'azienda Luigi Gubitosi, nel 1961, la modella Naomi Campbell, nel 1970, l'alpinista Marco Confortola, nel 1971, il rapper Marrakesh, nel 1979, e il pluricampione mondiale di tennis Novak Djokovic, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 22 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'anticiclone subtropicale dominerà incontrastato sull'Europa centro-occidentale nelle prossime ore, nei prossimi giorni, garantendo condizioni di stabilità anche sull'Italia e in Puglia, seppur le regioni meridionali rimangono un po' meno protette. Dall'anticiclone avremo comunque ancora un po' di vento da nord, soprattutto sul basso versante adriatico in Puglia, che soffierà a tratti moderato anche nella giornata odierna. Dal punto di vista meteo, prevalenza di sole con qualche annuvolamento verso le aree appenniniche, ma senza grandi conseguenze. Temperature in rialzo, massime fino a 24-25 gradi sulle zone pianeggianti interne. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita mia. Una canzone.

0: Disco novità, Paola Turci con Vita Mia. Disco novità.
1: Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro, artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: WebFi, la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. www.webfi.it.
4: Radio Idea.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'anticiclone subtropicale dominerà incontrastato sull'Europa centro-occidentale nelle prossime ore, nei prossimi giorni, garantendo condizioni di stabilità anche sull'Italia e in Puglia. Seppur le regioni meridionali rimangono un po' meno protette, dall'anticiclone avremo comunque ancora un po' di vento da nord, soprattutto sul basso versante adriatico in Puglia, che soffierà a tratti moderato anche nella giornata odierna. Dal punto di vista meteo, prevalenza di sole con qualche annuvolamento verso le aree appenniniche, ma senza grandi conseguenze. Temperature in rialzo, massime fino a 24-25 gradi sulle zone pianeggianti interne. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Sono le 9.
1: Ora esatta.
2: Messaggio elettorale gratuito. Soggetto politico committente, cuore democratico. C'è una storia fatta di impegno, presenza e passione per la nostra città. Una storia vera, un impegno costante, una presenza che continua oggi con ancora più forza, passione e responsabilità. La lista civica Cuore Democratico sostiene la candidatura di Pietro Mastropasqua a sindaco. Sostenere Pietro Mastropasqua a sindaco significa scegliere la continuità di questo grande impegno per la città. Il 24 e 25 maggio vota Cuore Democratico. La nostra storia è la vera garanzia del nostro impegno presente. Per un grande futuro per la città di Molfetta. Barra il candidato sindaco Pietro Mastropasqua e la lista Cuore Democratico. Messaggio elettorale gratuito. Soggetto politico committente Cuore Democratico. Messaggio elettorale gratuito. Soggetto politico committente Molfetta Popolare.
3: Molfetta merita di più. Merita Molfetta Popolare. Siamo cittadini come te, che vivono la città ogni giorno. Non promettiamo miracoli, ma impegno concreto per le cose che contano davvero. Centro e mare puliti, più manutenzione, più decoro, più sicurezza nelle strade e sul lungomare. Lavoro e commercio locale, sostegno alle piccole attività, meno burocrazia, più opportunità per i giovani. Ascolto reale, consiglio comunale aperto, incontri di quartiere, decisioni prese insieme a voi. Il 24 e il 25 maggio scegli chi conosce Molfetta e ci mette la faccia ogni giorno. Vota Molfetta Popolare. Vota per la tua città.
2: Messaggio elettorale gratuito, soggetto politico committente Molfetta Popolare. Messaggio elettorale gratuito, soggetto politico committente Avanti Molfetta.
4: C'è un cammino fatto di fatti, dinamismo e coraggio per la nostra città. Un cammino concreto, un passo costante, un percorso che prosegue, oggi con ancora più energia, visione e determinazione. La lista civica Avanti Molfetta sostiene con forza la candidatura di Pietro Mastropasqua a sindaco della città di Molfetta. Sostenere Pietro Mastropasqua sindaco significa scegliere lo slancio di questo grande progetto per la città. E scegliere la competenza, i fatti, non le parole. Il 24 e 25 maggio vota Avanti Molfetta. La nostra visione è la vera forza del nostro progresso presente. Per la crescita di Molfetta, per una grande crescita per la città di Molfetta, barra il candidato sindaco Pietro Mastropasqua e barra la lista Avanti Molfetta.
2: Messaggio elettorale gratuito, soggetto politico committente Avanti Molfetta.
5: Messaggio autogestito, gratuito, committente responsabile, Giuseppe Quercia.
6: Salve a tutti, sono Giuseppe Quercia, sono il coordinatore del Partito Democratico di Corato. Ci tengo a sottolineare la parola coordinatore e non tanto segretario, in quanto mi piace l'idea di coordinare una squadra, un gruppo di lavoro. Quest'anno siamo stati impegnati in tantissime iniziative elettorali, regionali, referendum, e siamo arrivati a quello che è un traguardo e allo stesso momento un punto di partenza, che sono le elezioni amministrative. Il Partito Democratico si presenta di nuovo a fianco della coalizione di centrosinistra, ovviamente, e del candidato sindaco Corrado De Benedittis, che reputiamo abbia governato bene in questi 6 anni di lavoro. I risultati sono sotto gli occhi di tutti e sotto gli occhi di tutti sono anche alcuni lavori appena iniziati e di cui sicuramente si avrà il termine nella seconda tornata amministrativa di De Benedictis. Ecco perché sono sicuro che nessun coratino vorrà tornare indietro, proprio per vedere completate le attività iniziate. Il Partito Democratico si presenta con una squadra di candidati all'altezza della situazione, all'altezza del centro-sinistra, rappresentativa dei generi uomo-donna, rappresentative di tutte le attività produttive, dallo studente al pensionato, dall'imprenditore al dipendente, e rappresentativa anche di tutti quelli che sono i pensieri e i valori del centro-sinistra. Quindi ci candidiamo ad essere una forza politica leader in questa coalizione di centro-sinistra.
5: Messaggio autogestito, gratuito, committente responsabile, Giuseppe Quercia. Messaggio autogestito, gratuito, committente, responsabile, Corrado De Benedittis.
0: La città che verrà è nel grande lavoro svolto in questi anni. Semina e raccolto. Pianificazioni, rigenerazione urbana, opere pubbliche, politiche sociali, politiche culturali, giovanili, marketing del territorio. Il 24 e il 25 maggio tocca a te un gesto di amore per la tua città. Vota Corrado De Benedittis, sindaco di Corato. La storia continua.
5: Messaggio autogestito, gratuito, committente, responsabile, Corrado De Benedittis.
7: Messaggio autogestito, gratuito, committente, responsabile, Vitantonio Di Zanni.
8: Cosa può e cosa deve fare la buona politica per i cittadini? Il Movimento 5 Stelle a Corato sostiene Corrado De Benedittis sindaco con un progetto chiaro, perché per noi l'impegno politico significa prima di tutto onestà. Vogliamo le comunità energetiche affidando la nostra ASIPU. Creeremo una vera industria energia green a Corato, creando nuovi posti di lavoro. Finalmente avremo tariffe agevolate per i residenti, proprio come accade nelle grandi aziende multiservizi d'Italia. Significa 1 milione di euro di utile all'anno per il comune e bollette dimezzate per le famiglie e per le imprese. Ma come ci riusciremo? Produrremo l'energia qui a Corato dalla nostra risorsa più grande, il sole, installando impianti fotovoltaici sui tetti delle scuole, degli edifici pubblici e sulle aree comunali. Il nostro comune smetterà di subire i costi di energia. Tutto l'utile generato da questa operazione verrà reinvestito interamente sul nostro territorio, nel segno della legalità. Come? Ad esempio trasformando Corato in un grande centro commerciale all'aperto, per una città finalmente pulita e libera dallo smog. Vogliamo che i cittadini si riappropriano dei luoghi di aggregazione con arredi moderni e funzionali, sostenendo i nostri commercianti e artigiani, perché un centro vivo, illuminato pieno di gente è la miglior garanzia di sicurezza. Stare dalla parte giusta significa anche equità. Con la tariffa puntuale e i masteri digitali supereremo la Tari e pagheremo solo l'indifferenziato che produrremo. Se già differenzi, avrai motivo per farlo di più e meglio. Se ancora non differenzi, beh, avrai una ragione per iniziare a farlo. Per il Movimento 5 Stelle stare dalla parte degli ultimi è un dovere assoluto. Significa diritti veri per i disabili, supporto alle famiglie fragili e aiuti concreti. Il 24 e 25 maggio scegli i fatti. Vota Movimento 5 Stelle e conferma Corrado De Benedittis sindaco.
7: Messaggio autogestito, gratuito, committente, responsabile. Vitantonio Di Zanni.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bardi, via Bardi, via Bovio 27, nei pressi di via Baccarini, e De Spar di via Rattazzi 2F, nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro. Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo, come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee, e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.
9: Radio Idea. Ask yourself.

0: Almanacco del giorno.
1: Venerdì 22 maggio, felicissimo venerdì a tutti i nostri ascoltatori. Oggi la Chiesa ricorda Santa Rita da Cascia, monaca agostiniana, vissuta tra il 300 e il 400, universalmente conosciuta come la Santa degli Impossibili e la Santa delle Rose. Un grandissimo augurio di buon onomastico a tutte le Rite all'ascolto. Diamo uno sguardo al cielo, il sole oggi è sorto alle 5.38, ci saluterà alle 20.33. Il nostro viaggio nel tempo, quali eventi hanno segnato la giornata del 22 maggio nel corso degli anni? Torniamo al 1873, si spegne a Milano all'età di 88 anni Alessandro Manzoni, scrittore, poeta e senatore. Con il suo capolavoro I Promessi Sposi ha letteralmente gettato le basi della lingua italiana moderna. Esattamente un anno dopo, per commemorarlo, Giuseppe Verdi dirigerà per la prima volta la sua celeberrima messa De Requiem. Andiamo al 1939, viene firmato a Berlino il patto d'acciaio tra l'Italia fascista e la Germania nazista, un accordo militare e politico firmato dai rispettivi ministri degli esteri Galeazzo Ciano e Joachim von Ribbentrop, che spegnerà tragicamente il destino dell'Europa alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. Voliamo al 1980, nei bar e nelle sale giochi del Giappone fa il suo debutto un videogame destinato a fare la storia della cultura pop. Nasce Pac-Man, l'iconica sfera gialla cacciatrice di fantasmini, diventa in pochissimo tempo il gioco arcade più famoso e venduto di tutti i tempi. Ed ora i compleanni famosi, chi festeggia oggi insieme a noi? Nel 1813 nasceva Lipsia Richard Wagner, compositore, direttore d'orchestra e saggista tedesco, uno dei più grandi teorici del teatro musicale e autore di opere immortali come la tetralogia dell'Anello di Nibelungo. Nel 1859 nasceva invece Edimburgo lo scrittore Arthur Conan Doyle, il medico britannico che grazie al suo immenso talento letterario ha dato vita al detective più famoso del mondo, Sherlock Holmes. Grandi auguri anche a una leggenda vivente della musica britannica, compie gli anni oggi Morrissey, carismatico leader e paroliere dei The Smiths, una delle band più influenti dell'indie rock mondiale. E ci fermiamo qui, vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto. Restate in nostra compagnia.
0: Almanacco del giorno.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
3: Radio Idea.

0: Idea News Magazine.
1: Un caro saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando e seguendo in questo momento. Io sono Gianfranco e quando ci sono io, nella maggior parte, diciamo, delle occasioni, si parla di musica. Come in questo caso, diamo il benvenuto a Leo Barbaro, nonché, adesso ce ne parla un po' meglio lui, anima, possiamo dire così, della Barbaro Band. Ciao Leo, benvenuto.
2: Ciao Gianfranco, grazie per essere tuo ospite quest'oggi, onorato.
1: Eh sì, prima si parlava insomma di quello che si fa, no? E noi ci siamo conosciuti in ambito radiofonico perché tu, a parte essere, come dire, il perno principale di quello che adesso ci stai per presentare, in passato sei anche stato tu conduttore radiofonico, è vero Leo?
2: Beh, non arrivo sicuramente alla tua professionalità. Diciamo che ci ho giocato un po' sull'ambito radiofonico. Sì, però ho praticato anche un po' qualche radio nei miei anni verdi.
1: Adesso però ti occupi di matrimoni, di grandi eventi musicali, no? E sei per presentarci qui adesso la Barbaro Band. Allora, parliamo un po' di questa formazione musicale.
2: Allora Gianfranco, guarda, la Barbaro Band, ti dico la verità, quando io e te ci siamo conosciuti in lontano, non so, ci conosciamo da quanti anni, Gianfranco?
1: Ma sicuramente, almeno sì, una ventina di anni, sì.
2: Volevo dire, non siamo, per chi ci ascolta, non siamo vecchio stampo, siamo sempre ragazzi e stanno sul pezzo, però avendo fatto questo lavoro, cioè avendo iniziato veramente piccolini, ci conosciamo veramente da tanto tempo, Gianfranco. La Barbaro Band c'è sempre stata, perché comunque è tramandata di famiglia, cioè nel senso che comunque il fondatore principale della Barbaro Band è stato mio padre. Cioè, ti sembra strano, però sta sul campo la Barbaro Band da quest'anno 45 anni. Quindi...
1: Che però si è evoluta in un certo senso, no? Sì, assolutamente, che però si è evoluta nel senso che grazie a te... Diciamo che hai ringiovanito un po', ecco, l'immagine probabilmente.
2: C'è stato un cambio generazionale sicuramente, c'è stata un'evoluzione, la tecnologia ci ha aiutato, insomma, le idee, il mindset, il concept, quindi è cambiato e quindi giustamente si sta passando i tempi, ecco.
1: Perché anche il mondo del matrimonio, ecco, della musica che c'è in un evento come appunto il matrimonio è cambiata al giorno d'oggi, giusto?
2: Senti, Gianfranco, ti dico la verità, sì, è cambiata, però il matrimonio io lo divido veramente in tante sfaccettature, ci sono tante sfumature, cioè ognuno un po' ha la sua visione dell'intrattenimento e del matrimonio. Io ho sposato, giusto per, scusate il gioco di parole, ho sposato un tipo di concept basato molto sull'animazione e coinvolgimento e il divertimento, ecco, degli ospiti. Però ci sono molte situazioni, molte concorrenze, molti contesti che giocano su altri tipi di spettacoli, situazioni postate sul live, sulle performance, su situazioni artistiche, anche internazionali e quant'altro. Io ho sposato il mio progetto. Però il matrimonio ormai veramente ha tantissime sfaccettature. C'è chi decide di sposarsi per dirti una pasteria, c'è chi decide di sposarsi in un assaggimento, c'è chi decide di sposarsi sulla spiaggia. Quindi in base anche alle location che uno sceglie, diciamo che dà un'identità anche musicale di conseguenza.
1: Perfetto, quindi Barbaro Band che fa grande festa, no? Quando ci siete voi praticamente.
2: Io mi vendo come grande festa, sì, io imposto molto sull'animazione, divertimento, coinvolgimento, interazione, anche perché Gianfranco, io penso, dico la mia, qua mi dai ragione, secondo me, la pandemia del 2020, diciamo il settore artistico, tu che ti occupi principalmente appunto di musica e di artisti, specialmente delle interviste, ci ha molto indebolito quell'anno, no? Quell'anno tragico, però... Contestualmente c'è anche, secondo me, rafforzato dal punto di vista emotivo. Quindi la gente adesso ha voglia di divertirsi, ha voglia di staccare, ha voglia di veramente, anche perché mettiamo l'età media, 30-60, non va più a ballare in discoteca come andava a ballare prima, no? Quindi veramente aspetta il matrimonio o il grande evento per divertirsi e staccare un po' la spina e palicchiare un po'. Se ci facciamo caso è così, un ragazzo di 40 anni non va più a parlare in discoteca, nel senso sono veramente pochi quelli che vanno ai tavoli e quant'altro, aspettano questo tipo di contesto per staccare la spina e divertirsi un po'. Ecco perché io cerco di vendere un'esperienza alla fine, no? Venderla magari a chi mi ingaggia, però regalare un'esperienza agli ospiti che magari assistono alle nostre performance.
1: Poi tra l'altro tu mi dicevi che sei anche un party planner, un wedding planner, no?
2: Allora io sì, mi ritengo music planning, cioè nel senso io sono uno che cura molto il dettaglio, quindi sono maniaco del dettaglio, quindi personalizzo veramente ogni sfaccettatura con le mie coppie o con il festeggiato, la festeggiata, insomma, in questione. Nel senso piace molto curare il dettaglio, quindi giochiamo con delle scenografie che comunque andiamo a dare alle nostre coppie o ai nostri festeggiati e nello stesso tempo personalizziamo ogni passaggio, ogni momento. Io ti dico la verità, Gianfranco, ti sono sincero, riesco a fare tante cose, ma perché non sono solo, quindi ho la fortuna di avere una squadra affiatata alle mie spalle che mi dà una mano, mi affianca, mi supporta e mi sopporta anche, e quindi l'unione fa la forza, come si dice, no? Quindi ho un team veramente importante alle mie spalle che mi dà la possibilità di fare ciò che faccio. Tengo quindi a ringraziare pubblicamente nel momento in cui mi ascolteranno.
1: Perfetto, quindi Leo Barbaro e Barbaro Band per i grandi eventi di Puglia, Basilicata, Calabria, ma non solo, anche di tutta Italia.
2: Sì, sì, tutta Italia. Sono stato di recente in Sicilia, ti sono sincero. Abbiamo bazzicato un po', diciamo, negli anni, un po' di regione abbiamo bazzicato. Stressante, però riusciamo ogni tanto a farci l'experience. Trasferta,
1: Benissimo.
2: Non serve a portare il gruppo, Cioè io ogni tanto faccio la trasferta anche per rafforzare il team, perché è bello quando si viaggia insieme, si dorme insieme, insomma, si condivide quei 2-3 giorni H24. Serve per fare gruppo e ogni tanto bisogna farlo. Non sempre, altrimenti, però ogni tanto bisogna farlo.
1: Ci piace questo tipo di anche situazioni. Va benissimo, allora ricordiamo, immagino sarete anche sui social per rintracciarvi.
2: Sì, già sa, seguite la nostra pagina Instagram, Barbaro Band Matrimoni, che poi vabbè si collega con la Facebook, però la pagina Instagram è il nostro punto principale, a parte vabbè, i vari portali, però seguiteci su Instagram per vedere in diretta live quello che combiniamo nelle storie dove stiamo quotidianamente.
1: Perfetto, grazie a Leo Barbaro della Barbaro Band.
2: Grazie a te, ciao Franco, grazie a te per la considerazione avuta, grazie.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro, artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.
3: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Anche quest'anno tra colpi di scena e critiche e cose varie, sì, è andato il Festival di Sanremo, 76esima edizione, l'ultima al momento condotta da Carlo Conti, poi come avete, poi come si sa sarà Stefano De Martino il prossimo direttore artistico e presentatore della Kermesse Sanremese. Beh, vedremo un po', ci saranno anche lì tante critiche, è bello che non balla e poi sicuramente si farà vedere che è bello e sa ballare, e quello già lo sappiamo, anche presentare. Detto tutto questo, un ben ritrovati a tutti voi. In console per la parte tecnica c'è Stefano Nerisso, io sono Alex Desti. Sì, anche oggi abbiamo aperto con un bel successo del passato, anno 1985, Grace Jones con Slow the Rhythm.
1: Troppo forti
2: con Alex Desti.
1: Proprio se non c'avete un cazzo da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo forti con Alex Desti.

0: 26 è appena terminato e ora sì, prima c'è stato l'antipasto con ci hanno fatto due cose così per tanti giorni e ora ne faranno ancora per tantissimi altri perché si parlerà ancora di Sanremo. Ma voi siete contenti del brano che ha visto, che ha vinto il festival? O avete, o avevate altri brani in mente? Fatecelo sapere inviando così un messaggino qui in radio e noi poi lo diremo in diretta. Dai, fateci sapere. Noi abbiamo fatto la nostra classifica, io e Stefano Gallizzo, è proprio diversa una dall'altra, dobbiamo dire, perché per me sul podio dovevano salire loro.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

mi sbilancio mai sui miei gusti musicali, ma devo dire che per me i vincitori morali sono loro. Per me dovevano vincere loro il Festival di Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini, ma il nostro Stefano ci ha azzeccato in pieno. Lui è un romanticone ed

0: Sal da Vinci per sempre sì, con questo brano ci rappresenterà all'Euro Festival, vedremo un po' come andrà, sicuramente farà molta scena e piace al resto d'Europa quando ci sono questi artisti che fanno tanto rumore, tanta scena anche visiva. Beh, sicuramente andrà bene. Beh, glielo auguriamo. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio, rimanete qui,
1: Troppo forti con Alex De Sì.
2: Ho capito sì. Mica sono scemo.
3: 22 maggio 2026, venerdì, la chiesa ricorda Santa Rita da Cascia da Cascia e Santa Giulia di Corsica. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto è «Con niente non si fa niente». E oggi si celebra la giornata internazionale della biodiversità. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 334 a.C., l'esercito macedone di Alessandro Magno otteneva la prima grande vittoria sui persiani, sconfiggendone l'esercito nella battaglia del Granico. 500 anni fa, nel 1526, per fronteggiare l'espansionismo del Sacro Romano Impero Germanico, promossa da Papa Clemente VII, veniva sottoscritta la Lega di Cognac, a cui aderivano Francia, le Repubbliche di Venezia, Genova e Firenze e il Ducato di Milano. Nel 1813, al Teatro San Benedetto di Venezia, debuttava L'Italiana in Algeri, l'opera di Gioacchino Rossini, su libretto di Angelo Anelli. Nel 1873 moriva ottantenne a Milano lo scrittore Alessandro Manzoni. L'autore dei Promessi Sposi era caduto sui gradini di una chiesa il 6 gennaio riportando un trauma cranico. E nel 1939 Italia e Germania siglavano il Patto d'Acciaio, l'alleanza politico-militare incondizionata tra i due paesi. 60 anni fa, nel 1966, dopo 18 anni l'Italia tornava all'ora legale, sarebbe rimasta in vigore fino alla mezzanotte del 24 settembre. Nel 1980 in Giappone veniva completata la prima versione del videogioco Pac-Man, uno dei più celebri a livello mondiale. Nel 2000 l'Istat indicava che l'inflazione italiana era salita e si attestava al 2,5%. Nel 2010 a Madrid l'Inter conquistava la Champions League battendo il Bayern Monaco per 2-0, centrando la tripletta, ovvero la vittoria in tre competizioni ufficiali, nella stessa stagione. E nel 2012 si inaugurava in Giappone la Tokyo Sky 3 per le telecomunicazioni e con 634 metri di altezza è la più alta torre del genere al mondo. Sono nati il 22 maggio. Nel 1813 il compositore Richard Wagner. Nel 1859 lo scrittore Arthur Conan Doyle. Nel 1885 il politico Giacomo Matteotti. Nel 1935 l'imprenditore fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio. E 90 anni fa, nel 1936, l'imprenditore calzaturiero Luigino Rossi. Nascevano oggi anche il dirigente d'azienda Luigi Gubitosi, nel 1961, la modella Naomi Campbell, nel 1970, l'alpinista Marco Confortola, nel 1971, il rapper Marrakesh, nel 1979, e il pluricampione mondiale di tennis Novak Djokovic, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 22 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

Disco Novità. Disco Novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco Novità, Paola Turci con Vita Mia. Una canzone.

0: Disco novità, Paola Turci con Vita Mia. Disco novità.
1: Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro, artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. Webfy è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
4: Radio Idea.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'anticiclone subtropicale dominerà incontrastato sull'Europa centro-occidentale nelle prossime ore, nei prossimi giorni, garantendo condizioni di stabilità anche sull'Italia e in Puglia. Seppur le regioni meridionali rimangono un po' meno protette, dall'anticiclone avremo comunque ancora un po' di vento da nord, soprattutto sul basso versante adriatico in Puglia, che soffierà a tratti moderato anche nella giornata odierna. Dal punto di vista meteo, prevalenza di sole, con qualche annuvolamento verso le aree appenniniche, ma senza grandi conseguenze. Temperature in rialzo, massime fino a 24-25 gradi sulle zone pianeggianti interne. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Pronto,
1: pronto, sì, guardi che è arrivato il dentifricio. Il dentifricio quello gusto seppia che avevate ordinato.
0: No, qui ha sbagliato il numero.
1: E chi l'ha ordinato, scusi?
0: Ah, non lo so, qui no di sicuro.
1: Ma che ci facciamo noi?
0: Ah, che ne so, il mio non è.
1: Che gusto aveva ordinato, scusi, quella la seppia o quella
0: l'altra? Non ho ordinato proprio niente, io non ho ordinato niente.

0: noi entriamo.
1: Sì, vabbè, ma senza bisogno di scaldarsi, insomma, noi abbiamo fatto una cortesia. Abbiamo chiamato, è pronto, è arrivato il dentifricio a gusto seppia e senza che uno, non è il mio, basta. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show. Marco con voi, Daniele Dalmuto. Quest'oggi il nostro articolo del giorno, appunto, è il dentifricio al gusto seppia, che vedremo poi magari durante il corso della puntata di tentare di consegnare a qualcuno. Comunque, detto questo, mettete la monetina nel carrello che si parte.

Oggi il nostro almanacco del giorno dopo ci porta in provincia di Ravenna, precisamente a Bagnacavallo, perché ci ricorda Beato Ginepresso da Bagnacavallo. Ginepresso era un eremita che si nutriva solo di bacche di ginepro e acqua piovana. La gente rideva di lui finché un giorno guarì un intero villaggio dalla peste con un infuso di ginepro e spirito di sacrificio. In suo onore i contadini iniziarono a piantare ginepri nei loro orti e si dice che chi beve gin in suo nome riceverà ispirazioni mistiche o almeno una gran voglia di pregare giorno dopo.

Ed ora andiamo a Pesaro e a Urbino, dove pensate, quest'uomo esce a cercare funghi e trova un chilo di cocaina. Un uomo si trovava in un bosco delle Marche a cercare funghi col suo cane. Si è imbattuto in un vaso di vetro sigillato e parzialmente interrato. Il cercatore, incuriosito del contenuto, ha aperto il barattolo, scoprendo che all'interno c'erano numerosi involucri in cellofane di dimensioni e peso variabili, contenenti una sostanza biancastra. Temendo potesse trattarsi di droga, ha subito chiamato i carabinieri, quali hanno poi verificato trattarsi di involucri di cocaina del peso complessivo di circa 900 grammi, che immessi sul mercato avrebbero potuto fruttare oltre 50.000 euro.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai,

0: Pronto?
1: Sì, pronto signora, salve, scusi se la disturbiamo. Chi fu visto? La redazione sulla sparizione di via Meda Carlo. Stiamo un attimino cercando di capirne di più.
0: Non ho capito, scusi.
1: La redazione di chi fu visto. Siccome c'è stata fatta questa segnalazione in merito a questa sparizione su via Meda Carlo, volevamo capire, visto che lei è residente lì, qualche cosa in più, magari qualche notizia.
0: La sparizione di una persona?
1: Su via Meda. Cioè lei ha notato qualcosa di anomalo in questi giorni?
0: No, sinceramente non ne so niente.
1: Non è col vicinato, non so se ha avuto modo eventualmente di confrontarsi.
0: Non ho sentito nulla.
1: Ah, non ha avuto modo di sentire nulla. E quindi lei...
0: No, proprio sono all'oscuro.
1: Cioè non ha luce adesso? Cioè all'oscuro inteso perché non ha...
0: No, all'oscuro nel senso che non ho mai sentito questa cosa.
1: Ah, ho capito. Pensavo che col fatto che non avesse corrente in casa in questo momento per lavoro, eventualmente chiedo scusa. Diciamo, lei non ha avuto modo di notare anomalie, diciamo, anche nelle persone fuori casa, quindi...
0: No.
1: Ho capito. E quindi come possiamo fare eventualmente per approfondire un po'?
0: No, cosa approfondisco se non ne so niente, scusi.
1: Ha ragione. Lei chi pensa possa essere sparito, cioè ad esempio?
0: Non lo so, scusi, siete voi che mi avete chiamato?
1: No, appunto. Cioè, siccome noi stiamo indagando,
0: siete la redazione di un giornale, di chi l'ha visto, e siete voi che mi fate la domanda. Io vi dico che non so niente.
1: Sì.
0: Cosa vuole approfondire?
1: No, è appunto per quello, cioè, visto che noi ci hanno chiesto di indagare su questa sparizione, ma noi
0: posso dire indaghi con qualcun altro.

0: Pronto?
1: Pronto? Pronto, sì, con chi parlo?
0: Con chi ha chiamato lei?
1: Sì, prego.
0: Lei a chi ha chiamato?
1: No, mi scusi, lei mi ha risposto? Cioè, lei...
0: Certo.
1: No, volevo sapere appunto, cioè, visto che mi ha risposto, cosa desiderava.
0: Io sono stata chiamata, lei cosa desidera?
1: Ma da chi? Cioè, ho chiamato io?
0: Certo.
1: Ah, ho capito, non avevo capito, cioè, quindi ho capito. Voleva parlare con qualcuno in particolare o dica lei?
0: No, io con nessuno non dovevo parlare.
1: Sì, ma se lei mi ha detto pronto prima, no? Con chi voleva parlare allora?
0: Col prete, mamma mia, però.
1: Come col prete?
0: Basta, sono stupido.
1: No, non ho capito come mai, cioè, perché si arrabbia? Cioè, volevo capire anche cosa era successo.
0: A me non mi è successo niente, lei che va giocando.
1: No, può darsi che sia stata eventualmente un'interferenza telefonica, perché lei dice che io l'ho chiamata, giusto?
0: Sì.
1: E però nello stesso tempo mi ha squillato il telefono anche a me, è quello che fa l'anomalia.
0: Ah, allora la prendiamo con la Tippe, con chi? Con la Timme?
1: No, non lo so adesso chi è come operatore, per carità. E quindi nulla, che facciamo? Cioè, possiamo, o ci salutiamo o parliamo di qualcosa?
0: Sì, parliamo della morte del nonno.
1: No, vabbè, pace all'anima sua, sperando che, insomma. Va bene, dai, allora a sto punto niente, vuol darci qualche ricetta maceratese eventualmente per chi ci sta ascoltando?
0: Sì, a me viene una ricetta, così cugino.
1: No, no, lei a noi.
0: No, io non ce l'ho la ricetta.
1: Ho capito. Va bene, allora la saluto e buon proseguimento.
0: Grazie.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM. Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte. Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.

0: E questo è il Supermarket Show, tra poco con noi Luca Bollini.
1: Ho 20 anni con te, con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo.

0: Costellazione.
1: Amici di Supermarket Show, siamo arrivati oggi a venerdì e il nostro consueto giro alla nostra passeggiatina tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente la facciamo anche oggi. Con noi oggi Luca Bollini con il singolo Se tu sapessi. Luca, benvenuto a Supermarket.
2: Ciao, grazie. Ciao Daniele, grazie a tutti. Ciao.
1: Ciao Luca. Allora, nel brano tu usi una metafora bellissima e cruda, un uomo che si sente come un pezzo di legno sbattuto dalle tempeste del mare. Cosa rappresenta per te questo viaggio così tormentato e quali sono le paure più grandi che hai voluto fotografare nel testo?
2: Allora, rappresenta sicuramente un pezzo della mia vita in cui ho avuto tanti momenti simili a quelli che ho rappresentato in un pezzo di legno sbattuto dal mare per poi essere raccolto finalmente e utilizzato in altro modo. Quindi rappresenta sicuramente un passaggio importante di anni particolari e quindi ho voluto scriverlo in questo testo. E guarda, la mia paura più grande forse in questa fascia di età è quello di non arrivare alla fine della mia vita senza essermi sperimentato me stesso fino in fondo, e quindi questa è anche dalla paura allo stesso augurio, quello di sperimentarmi, di essere se stessi, ed è una cosa che lo dico a me, ma con questa canzone, con le mie canzoni voglio così invitare tutti alla riflessione di questo lato di noi che forse è il più semplice ma il più difficile da raggiungere.
1: Pensa che queste tue ultime parole mi hanno fatto venire in mente una delle ultime interviste di Piero Angela, è morto a un'età veneranda, si parla mi sembra 96-97 anni, adesso non ricordo, ma fino alla fine lui affrontava la vita, lo studio come se avesse davanti ancora 200 anni, e lui stesso diceva: non smettete mai di imparare, di sperimentare, di fare, perché comunque questa è la benzina che ci tiene in piedi fondamentalmente. Quindi un pochino è un po' quello che hai detto tu. La svolta, Luca, arriva. Questo legno, anche se stanco, scopre di poter ancora scaldare o portare felicità. In un mondo che spesso scarta chi è fragile o ferito, qual è il messaggio di rinascita che lancia questo finale?
2: È proprio questo, cioè in un mondo che scarta chi è fragile e ferito per gli occhi di chi lo vede così. Ma ci sono tanti altri occhi che vedono queste persone né fragili né ferite, ma ancora in fondo siamo ciò che ci vedono gli altri, e questo è inesatto, perché alla fine siamo noi, e i fragili feriti tante volte sono le persone che poi ci danno le sorprese maggiori e racchiudono dentro di sé i tesori più preziosi.
1: Esattamente, bellissimo finale, mi piacciono queste parole che hai detto. Allora Luca, proprio domani so che c'è un importante concerto ad Alfonsine, se non sbaglio.
2: Esatto, al Teatro Monti ad Alfonsine domani. Io invito tutti a esserci, è un importantissimo per me concerto, più che concerto lo chiamerei un'esperienza, è un momento di riflessione dove non solo canzoni ma anche la presenza di Sofia Cignani, che danzerà nell'arco della serata, nonché tutta la band che ricordo: Stefania Martina, Andrea Scorsoni, Renzo Corti al basso e Marco Jolly alla batteria. Sarà una serata, oltre che concerto, di riflessione, quindi vi invito veramente tutti a esserci e mi auguro che il teatro sia pieno domani sera al Teatro Monti ad Alfonsine.
1: Luca, a questo punto, prima di lanciare il tuo singolo, dacci dei contatti social per approfondire la tua conoscenza sul web.
2: Sì, Luca Bollini Official su Instagram e su Facebook, e naturalmente su tutte le piattaforme c'è il brano Se tu sapessi, anche Non serve andare in America, che è il primo brano uscito. Poi ci sarà in uscita il 23, sarà presentato proprio, cioè domani presenterò il CD, il nuovo CD.
1: Perfetto, quindi sarà poi l'occasione di risentirci magari prossimamente anche con qualche altra canzone. Luca, augurandoti ovviamente un in bocca al lupo per la serata di domani sera, a questo punto lancio Se tu sapessi. Grazie per essere stata Supermarket.
2: Grazie a te. Ciao Daniele, grazie a tutti, ciao.
3: Stanco e sfinito come un pezzo di legno portato dal mare, che non sa ancora se morire o riposare. Chi passava guardava senza pensare da dove veniva, senza pensare se ha avuto paura. quelle notti d'inverno quando il mare e il cielo diventano uguali. Sbattuto sui muri di quelle onde come grattacieli, raccolto da reti per poi essere lasciato in mare con la paura di morire. Ma per qualcuno sei il cielo, non ti lasciare andare. Ma per qualcuno sei il sole, ti prego, non te ne andare. Se tu sapessi quanto ho nuotato, pensando ai tuoi occhi, sentendo la tua voce, come una luce che dissolve il buio, come un bel pensiero che ti mette pace. Sono arrivato qui. Stanco e sbiadito come un pezzo di legno portato dal mare. Un giorno due occhi

0: PR politico dell'agenzia DIRE.
1: L'Italia ha chiesto all'Unione Europea di sanzionare il ministro israeliano della sicurezza Itamar Ben-Gvir dopo gli abusi sugli attivisti della Freedom Flotilla. Il ministro degli esteri Antonio Tajani parla di atti inaccettabili e al tempo stesso rivela che tutti i partecipanti alla missione umanitaria, inclusi i cittadini italiani, sono decollati dall'aeroporto di Eilat per tornare nei loro paesi di origine. Mentre è già atterrato in Italia il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto, che era a bordo della flottiglia. Il parlamentare racconta di violenze e torture subite dagli attivisti in Israele. Eravamo incatenati, dice, con i mitra puntati addosso. Giorgia Meloni torna a Niscemi. È la terza volta della premier in Sicilia dopo la grave frana dello scorso gennaio. Accompagnata dal capo della protezione civile, Fabio Ciciliano, la presidente del Consiglio ha incontrato l'amministrazione locale per annunciare lo sblocco dei fondi. Sul tavolo ci sono 150 milioni di euro che saranno stanziati nel Consiglio dei Ministri di domani. 75 milioni serviranno per i lavori urgenti di messa in sicurezza del territorio, gli altri 75 per gli indennizi ai cittadini che hanno perso la casa. Siamo stati veloci, rivendica la Premier. L'Italia fa sempre meno figli. Crollano le nascite, solo 355.000 nel 2025, con un calo del 3,9% sull'anno precedente, e il numero medio di figli per donna tocca il minimo storico, arrivando a 1,14. La fotografia dell'Italia nel rapporto annuale 2026 dell'Istat è quella di un paese in pieno inverno demografico, con una popolazione che continua a invecchiare. Le culle vuote, dice il presidente della Camera Lorenzo Fontana, segnalano una fragilità profonda che è destinata a incidere sul futuro del paese se non riusciremo a invertire la rotta. Al sud si trovano 1.200.000 lavoratori poveri, circa la metà di quelli in tutta Italia. Lo denuncia la CGIL lanciando la mobilitazione Una è indivisibile, l'Italia riparte dal mezzogiorno. Obiettivo del sindacato è ridare slancio alla questione meridionale, riportandola al centro del dibattito pubblico. La CGIL evidenzia un divario salariale significativo al sud. Nel mezzogiorno si guadagna il 25,9% in meno rispetto alla media nazionale di 24.486 euro. Per il segretario generale Maurizio Landini è il momento di investimenti in infrastrutture e di un intervento diretto dello Stato per garantire politiche industriali.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, gentilmente la signora, chiedo scusa, via Benin, via...
0: Oh? No, non lo sai, via, sei un'altra via.
1: Ah, comunque è residente lì sempre.
0: Che voleva?
1: No, per lo scarico, siccome dovevamo prima, abbiamo chiamato prima per lo scarico delle oche, non riuscivamo a trovare nessuno, allora niente, scaricavamo
0: le
1: lì.
0: Oche.
1: Le oche da giardino.
0: Ha sbagliato numero.
1: No, signora, guarda che io le ho sul camion, mi perdoni, ma da stamattina che giro dal consorzio agrario di via Contrada Castiglione, e dobbiamo scaricarle lì.
0: Ma lasci perdere, guardi, ha sbagliato numero. È un numero che gli avranno dato sbagliato.
1: No,
0: io non
1: vabbè,
0: ho...
1: il numero come fa se corrisponde la via, mi perdoni.
0: Spenda un po', ma se io le oche me le sono ordinate, non so di che sta parlando, scusa, sì.
1: Però ripeto, io sono il corriere, non sono l'ente che gliele ha mandate.
0: Ho capito che lei è il corriere, però io abitavo 6 anni fa in quella via e queste oche non proprio, guarda.
1: Beh, però comunque io posso far così, io gliele, tanto sono nelle gabbie, gliele scarico, sono 2 gabbie da 5 e lunedì eventualmente poi...
0: Non importa a me, tanto là non ci abito più e le lasci pure là, non so come c'è questo numero.
1: No, vabbè, guarda. Io le lascio lì, dopo lunedì se arrangiate voi ve le fate venire a ritirare, ecco, io non è che posso girare tutta la giornata con le oche che
0: sì,
1: starnazzano.
0: Ma lei mi sta a dire me, io non le ho ordinate, quindi che cazzo me ne frega, le lasci lì.

0: Cari amici di Supermarket, la radio nel carrello, siamo giunti al termine. Vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Spero di avervi strappato un sorriso. Vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!
1: A noi ci piace!

0: Messaggio elettorale gratuito, soggetto politico committente, Avanti Molfetta.
1: C'è un cammino fatto di fatti, dinamismo e coraggio per la nostra città. Un cammino concreto, un passo costante, un percorso che prosegue, oggi con ancora più energia, visione e determinazione. La lista civica Avanti Molfetta sostiene con forza la candidatura di Pietro Mastropasqua a sindaco della città di Molfetta. Sostenere Pietro Mastropasqua sindaco significa scegliere lo slancio di questo grande progetto per la città e scegliere la competenza, i fatti, non le parole. Il 24 e 25 maggio vota Avanti Molfetta. La nostra visione è la vera forza del nostro progresso presente. Per la crescita di Molfetta, per una grande crescita per la città di Molfetta, barra il candidato sindaco Pietro Mastropasqua e barra la lista Avanti Molfetta.
0: Messaggio elettorale gratuito, soggetto politico committente, Avanti Molfetta. Messaggio elettorale gratuito, soggetto politico committente, Molfetta Popolare.
2: Molfetta merita di più, merita Molfetta Popolare. Siamo cittadini come te, che vivono la città ogni giorno. Non promettiamo miracoli, ma impegno concreto per le cose che contano davvero. Centro e mare puliti, più manutenzione, più decoro, più sicurezza nelle strade e sul lungomare. Lavoro e commercio locale, sostegno alle piccole attività, meno burocrazia, più opportunità per i giovani. Ascolto reale, consiglio comunale aperto, incontri di quartiere, decisioni prese insieme a voi. Il 24 e il 25 maggio scegli chi conosce Molfetta e ci mette la faccia ogni giorno. Vota Molfetta Popolare, vota per la tua città.
0: Messaggio elettorale gratuito, soggetto politico committente, Molfetta Popolare. Messaggio elettorale gratuito, soggetto politico committente, Cuore Democratico. C'è una storia fatta di impegno, presenza e passione per la nostra città. Una storia vera, un impegno costante, una presenza che continua oggi con ancora più forza, passione e responsabilità. La lista civica Cuore Democratico sostiene la candidatura di Pietro Mastropasqua a sindaco. Sostenere Pietro Mastropasqua a sindaco significa scegliere la continuità di questo grande impegno per la città. Il 24 e 25 maggio vota Cuore Democratico. La nostra storia è la vera garanzia del nostro impegno presente per un grande futuro per la città di Molfetta. Barra il candidato sindaco Pietro Mastropasqua e la lista Cuore Democratico. Messaggio elettorale gratuito. Soggetto politico committente Cuore Democratico.
3: Messaggio autogestito gratuito, committente responsabile. Vita Antonio Di Zanni.
4: Cosa può e cosa deve fare la buona politica per i cittadini? Il Movimento 5 Stelle a Corato sostiene Corrado De Benedittis sindaco con un progetto chiaro, perché per noi l'impegno politico significa prima di tutto onestà. Vogliamo le comunità energetiche affidando la nostra ASIPU. Creeremo una vera industria energia green a Corato, creando nuovi posti di lavoro. Finalmente avremo tariffe agevolate per i residenti, proprio come accade nelle grandi aziende multiservizi d'Italia. Significa 1 milione di euro di utile all'anno per il comune e bollette dimezzate per le famiglie e per le imprese. Ma come ci riusciremo? Produrremo l'energia qui a Corato dalla nostra risorsa più grande, il sole, installando impianti fotovoltaici sui tetti delle scuole, degli edifici pubblici e sulle aree comunali. Il nostro comune smetterà di subire i costi di energia. Tutto l'utile generato da questa operazione verrà reinvestito interamente sul nostro territorio, nel segno della legalità. Come? Ad esempio trasformando Corato in un grande centro commerciale all'aperto, per una città finalmente pulita e libera dallo smog. Vogliamo che i cittadini si riappropriano dei luoghi di aggregazione con arredi moderni e funzionali, sostenendo i nostri commercianti e artigiani, perché un centro vivo, illuminato e pieno di gente è la miglior garanzia di sicurezza. Stare dalla parte giusta significa anche equità. Con la tariffa puntuale e i masteri digitali supereremo la Tari e pagheremo solo l'indifferenziato che produrremo. Se già differenzi, avrai motivo per farlo di più e meglio. Se ancora non differenzi, beh, avrai una ragione per iniziare a farlo. Per il Movimento 5 Stelle stare dalla parte degli ultimi è un dovere assoluto. Significa diritti veri per i disabili, supporto alle famiglie fragili e aiuti concreti. Il 24 e 25 maggio scegli i fatti. Vota Movimento 5 Stelle e conferma Corrado De Benedittis sindaco.
3: Messaggio autogestito gratuito, committente responsabile. Vita Antonio Di Zanni.
5: Messaggio autogestito gratuito, committente responsabile. Giuseppe Quercia.
6: Salve a tutti, sono Giuseppe Quercia, sono il coordinatore del Partito Democratico di Corato. Ci tengo a sottolineare la parola coordinatore e non tanto segretario, in quanto mi piace l'idea di coordinare una squadra, un gruppo di lavoro. Quest'anno siamo stati impegnati in tantissime iniziative elettorali, regionali, referendum, e siamo arrivati a quello che è un traguardo e allo stesso momento un punto di partenza, che sono le elezioni amministrative. Il Partito Democratico si presenta di nuovo a fianco della coalizione di centrosinistra, ovviamente, e del candidato sindaco Corrado De Benedittis, che reputiamo abbia governato bene in questi 6 anni di lavoro. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, e sotto gli occhi di tutti sono anche alcuni lavori appena iniziati e di cui sicuramente si avrà il termine nella seconda tornata amministrativa di De Benedittis. Ecco perché sono sicuro che nessun coratino vorrà tornare indietro, proprio per vedere completate le attività iniziate. Il Partito Democratico si presenta con una squadra di candidati all'altezza della situazione, all'altezza del centrosinistra, rappresentativa dei generi uomo-donna, rappresentative di tutte le attività produttive, dallo studente al pensionato, dall'imprenditore al dipendente, e rappresentativa anche di tutti quelli che sono i pensieri e i valori del centrosinistra. Quindi ci candidiamo ad essere una forza politica leader in questa coalizione di centrosinistra.
5: Messaggio autogestito, gratuito, committente responsabile, Giuseppe Quercia. Messaggio autogestito, gratuito, committente responsabile, Corrado De Benedittis.
7: La città che verrà è nel grande lavoro svolto in questi anni. Semina e raccolto. Pianificazioni, rigenerazione urbana, opere pubbliche, politiche sociali, politiche culturali, giovanili, marketing del territorio. Il 24 e il 25 maggio tocca a te un gesto di amore per la tua città. Vota Corrado De Benedittis, sindaco di Corato. La storia continua.
5: Messaggio autogestito, gratuito, committente, responsabile, Corrado De Benedittis.
8: Radio Idea.

0: Disco Novità.
1: Disco Novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco Novità, Paola Turci con Vita Mia.
2: Una canzone.

0: Disco novità, Paola Turci con Vita Mia.
1: Disco novità.
2: Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro, artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40%

0: di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
3: Radio Idea.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'anticiclone subtropicale dominerà incontrastato sull'Europa centro-occidentale nelle prossime ore, nei prossimi giorni, garantendo condizioni di stabilità anche sull'Italia e in Puglia. Seppur le regioni meridionali rimangono un po' meno protette, dall'anticiclone avremo comunque ancora un po' di vento da nord, soprattutto sul basso versante adriatico in Puglia, che soffierà a tratti moderato anche nella giornata odierna. Dal punto di vista meteo, prevalenza di sole con qualche annuvolamento verso le aree appenniniche, ma senza grandi conseguenze. Temperature in rialzo, massime fino a 24-25 gradi sulle zone pianeggianti interne. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 13.
1: Ora esatta.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro. Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo, come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee, e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.
4: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
5: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: 22 maggio 2026, venerdì, la Chiesa ricorda Santa Rita da Cascia e Santa Giulia di Corsica. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto è «Con niente non si fa niente». E oggi si celebra la Giornata Internazionale della Biodiversità. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 334 a.C., l'esercito macedone di Alessandro Magno otteneva la prima grande vittoria sui persiani, sconfiggendone l'esercito nella Battaglia del Granico. 500 anni fa, nel 1526, per fronteggiare l'espansionismo del Sacro Romano Impero Germanico, promossa da Papa Clemente VII, veniva sottoscritta la Lega di Cognac, a cui aderivano Francia, le Repubbliche di Venezia, Genova e Firenze e il Ducato di Milano. Nel 1813, al Teatro San Benedetto di Venezia, debuttava L'Italiana in Algeri, l'opera di Gioacchino Rossini, su libretto di Angelo Anelli. Nel 1873 moriva ottantenne a Milano lo scrittore Alessandro Manzoni. L'autore dei Promessi Sposi era caduto sui gradini di una chiesa il 6 gennaio riportando un trauma cranico. E nel 1939 Italia e Germania siglavano il Patto d'Acciaio, l'alleanza politico-militare incondizionata tra i due paesi. 60 anni fa, nel 1966, dopo 18 anni l'Italia tornava all'ora legale, sarebbe rimasta in vigore fino alla mezzanotte del 24 settembre. Nel 1980 in Giappone veniva completata la prima versione del videogioco Pac-Man, uno dei più celebri a livello mondiale. Nel 2000 l'Istat indicava che l'inflazione italiana era salita e si attestava al 2,5%. Nel 2010 a Madrid l'Inter conquistava la Champions League battendo il Bayern Monaco per 2-0, centrando la tripletta, ovvero la vittoria in tre competizioni ufficiali, nella stessa stagione. E nel 2012 si inaugurava in Giappone la Tokyo Sky 3 per le telecomunicazioni e con 634 metri di altezza è la più alta torre del genere al mondo. Sono nati il 22 maggio. Nel 1813 il compositore Richard Wagner. Nel 1859 lo scrittore Arthur Conan Doyle. Nel 1885 il politico Giacomo Matteotti. Nel 1935 l'imprenditore fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio. E 90 anni fa, nel 1936, l'imprenditore calzaturiero Luigino Rossi. Nascevano oggi anche il dirigente d'azienda Luigi Gubitosi, nel 1961, la modella Naomi Campbell, nel 1970, l'alpinista Marco Confortola, nel 1971, il rapper Marrakesh, nel 1979, e il pluricampione mondiale di tennis Novak Djokovic, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 22 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Idea.

per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro. Artisti che raccontano emozioni, luci, musica.

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
3: Radio Idea.

0: Sono le 15.
1: Ora esatta.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro! Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo, come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee, e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.
4: Radio Idea.

Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Venerdì 22 maggio, felicissimo venerdì a tutti i nostri ascoltatori. Oggi la Chiesa ricorda Santa Rita da Cascia, monaca agostiniana vissuta tra il 300 e il 400, universalmente conosciuta come la Santa degli Impossibili e la Santa delle Rose. Un grandissimo augurio di buon onomastico a tutte le Rite all'ascolto. Diamo uno sguardo al cielo, il sole oggi è sorto alle 5.38, ci saluterà alle 20.33. Il nostro viaggio nel tempo, quali eventi hanno segnato la giornata del 22 maggio nel corso degli anni? Torniamo al 1873, si spegne a Milano all'età di 88 anni Alessandro Manzoni, scrittore, poeta e senatore. Con il suo capolavoro I Promessi Sposi ha letteralmente gettato le basi della lingua italiana moderna. Esattamente un anno dopo, per commemorarlo, Giuseppe Verdi dirigerà per la prima volta la sua celeberrima messa De Requiem. Andiamo al 1939, viene firmato a Berlino il patto d'acciaio tra l'Italia fascista e la Germania nazista, un accordo militare e politico firmato dai rispettivi ministri degli esteri Galeazzo Ciano e Joachim von Ribbentrop, che spegnerà tragicamente il destino dell'Europa alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. Voliamo al 1980, nei bar e nelle sale giochi del Giappone fa il suo debutto un videogame destinato a fare la storia della cultura pop. Nasce Pac-Man, l'iconica sfera gialla cacciatrice di fantasmini, diventa in pochissimo tempo il gioco arcade più famoso e venduto di tutti i tempi. Ed ora i compleanni famosi, chi festeggia oggi insieme a noi. Nel 1813 nasceva Lipsia, Richard Wagner, compositore, direttore d'orchestra e saggista tedesco, uno dei più grandi teorici del teatro musicale e autore di opere immortali come la tetralogia dell'Anello di Nibelungo. Nel 1859 nasceva invece Edimburgo lo scrittore Arthur Conan Doyle, il medico britannico che grazie al suo immenso talento letterario ha dato vita al detective più famoso del mondo, Sherlock Holmes. Grandi auguri anche a una leggenda vivente della musica britannica, compie gli anni oggi Morrissey, carismatico leader e paroliere dei The Smiths, una delle band più influenti dell'indie rock mondiale. E ci fermiamo qui, vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto. Restate in nostra compagnia.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

Disco Novità. Disco Novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco Novità, Paola Turci con Vita Mia. Paola Turci con Vita Mia. Una canzone.

0: disco novità, Paola Turci con Vita Mia.
1: Disco novità.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM. Stai ascoltando?
3: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
4: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
2: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Non fare niente di stupido.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
4: Scordatelo, ho chiuso.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
4: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Radio Idea.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Sono attese condizioni di stabilità e bel tempo in Puglia, con solo qualche innocuo annuvolamento di passaggio, il tutto per la persistenza dell'alta pressione. Temperature massime intorno ai 24-27 gradi, ventilazione che soffierà sostenuta, con mari fino a mossi. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, il contesto sarà estivo, con temperature massime prossime ai 30 gradi, minime già molto miti. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.

0: la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro, artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo, come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
3: Radio Idea.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro. Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo, come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.
3: Radio Idea.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Sono attese condizioni di stabilità e bel tempo in Puglia, con solo qualche innocuo annuvolamento di passaggio, il tutto per la persistenza dell'alta pressione. Temperature massime intorno ai 24-27 gradi, ventilazione che soffierà sostenuta, con mari fino a mossi. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, il contesto sarà estivo, con temperature massime prossime ai 30 gradi, minime già molto miti. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Sono le 18.
1: Ora esatta.
2: Idea News Magazine.
3: Un cordiale saluto ai telespettatori di Idea News. Io sono l'ingegner Mario Di Gregorio e oggi ci troviamo a Bisceglie, nella storica sala Roma Intangibile, per affrontare un tema che tocca da vicino ogni famiglia: la dipendenza da smartphone e il necessario recupero del primato educativo dei genitori. L'evento è promosso dal Comitato Progetto Uomo di Bisceglie, un'associazione che dal 1994, sotto la guida del presidente Girolamo Mimmo Quatela, promuove con forza la cultura della vita, della famiglia naturale e il sostegno alla genitorialità sul nostro territorio. Insieme a lui, oggi dialogheremo con l'avvocato Gianfranco Amato, presidente di Giuristi per la Vita, per capire come gestire questa vera e propria emergenza antropologica.
4: Siamo al termine della conferenza dipendenza da smartphone qui a Bisceglie con il relatore, avvocato Gianfranco Amato, presidente di Giuristi per la Vita. Buonasera, avvocato.
5: Ciao.
4: Avvocato, lei parla spesso di nomofobia. Dal punto di vista legale, dove finisce la libertà digitale del minore e dove inizia il diritto dovere del genitore di intervenire con fermezza?
5: Dove c'è l'obbligo e il dovere del genitore di vigilare. Purtroppo il mondo digitale è diventato una giungla ed è una giungla pericolosa, perché i giovani che non hanno ancora una maturità non riescono ad avventurarsi senza correre rischi. I rischi quali sono? Non soltanto di incappare nei siti riservati agli adulti, ma anche e soprattutto di un fenomeno che si chiama pedopornografia. Oggi gli smartphone sono diventati uno strumento che consente a questi adulti abusanti di in qualche modo
4: accalappiare
5: questi ragazzi. E quindi questi bambini circuire, e questo può diventare veramente molto pericoloso. Quindi ci sono ambiti da giungla talmente pericolosi, e lì c'è l'obbligo del genitore di intervenire, di proteggere.
4: Molti genitori infatti si sentono impotenti di fronte agli algoritmi, per esempio. Qual è il primo passo pratico che lei suggerisce per riaffermare la sovranità educativa, tra virgolette, sovranità educativa all'interno delle mura domestiche, secondo lei?
5: Beh, per esempio, una cosa che pratica che si potrebbe fare, che tutti i genitori potrebbero fare, è seguire esattamente le indicazioni di coloro che hanno inventato questi strumenti. Da chi mi riferisco? A Bill Gates, a Steve Jobs, Evan Williams, Sundar Pichai di Google. Loro non solo non fanno vedere, non toccare uno smartphone fino a 14 anni, ma dopo i 14 anni lo danno con delle regole severissime, solo alcune ore al giorno, mai durante i pasti, eccetera, e alcune piattaforme dopo 18 anni. Siccome non sono ipocriti, ma lo spiegano in tutte le salse, in tutte le lingue, in tutte le interviste, usate in modo intelligente il mondo digitale, andate su internet e leggetevi. La splendida intervista che ha rilasciato per esempio Bill Gates al giornale inglese Mirror, o la favolosa, fantastica intervista che ha fatto Steve Jobs poco prima di morire nel settembre del 14 al New York Times, o l'intervista sempre al New York Times che ha rilasciato Williams. Vi dicono esattamente che cosa fare.
4: E alcuni studi paragonano le notifiche dello smartphone a sostanze stupefacenti per il cervello dei giovani. Come possiamo far capire ai genitori che non si tratta solo di un passatempo, ma di una questione di salute pubblica?
5: Purtroppo è un problema di informazione, anche di formazione. Io sto cercando, dal punto di vista divulgativo, di spiegarlo. Giro tutta Italia e anche tutto il mondo, sono stato soprattutto in America Latina, e verifico questa cosa, che quando arrivano i genitori, la maggioranza di loro non è assolutamente a corrente dei danni che dal punto di vista psicologico, mentale, dal punto di vista sociale, dal punto di vista fisico può fare. Quando si rendono conto, adottano delle misure, quindi prendono decisioni. La cosa fondamentale è formare. In questo io penso che per esempio le scuole possano giocare un ruolo molto importante. Io collaboro con tantissime scuole, cui dirigenti scolastici sono sensibili e organizzano a scuola degli incontri con i genitori la sera per spiegare questo problema.
4: Ed esiste un profilo di responsabilità per i genitori che omettono la vigilanza, lasciando i minori navigare senza filtri in rete, esponendoli a contenuti potenzialmente traumatici?
5: Sì, io più che una responsabilità civile, penale, giuridica, legale, io parlerei della responsabilità morale che hanno.
4: Certo.
5: C'è un bellissimo punto dell'esortazione apostolica di San Giovanni Paolo II, Familiaris Consortio, il punto 14, dice che i genitori, proprio perché sono i primi responsabili dell'educazione dei propri figli, hanno una gravissima responsabilità, non grave, usa proprio questa espressione, gravissima responsabilità. E un giorno, per chi crede a fede, saranno chiamati, perché prima verrà il giudizio su di noi, poi sui nostri coniugi e poi sui figli. Quindi manca questa grande responsabilità, e manca anche, soprattutto, l'idea di far comprendere ai propri figli che esistono dei limiti, che i limiti sono importanti e sono fondamentali per la nostra
4: disciplina, direi.
5: Ma i limiti, infatti, c'è un bravissimo filosofo cattolico, si chiama Gustave Thibon, si conosce come il filosofo contadino, perché è stato autodidatta, è veramente una storia bellissima, e ha scritto un libro fantastico, Ritorno al Reale, e lui diceva: i limiti per noi sono essenziali. Facevo un esempio: è come l'arteria e il sangue, no? Il sangue corre dentro l'arteria, ma l'arteria non è una prigione del sangue, e rompere l'arteria non significa liberare il sangue, significa morire. Interessante questa metafora tra l'arteria,
4: una guida, potremmo.
5: Certo, senza la quale si muore. Cioè, i limiti sono fondamentali per la nostra stessa esistenza. Perché, ripeto, come diceva Thibon, rompere l'arteria non significa liberare il sangue, significa morire.
4: Grazie.
3: Quello che emerge è un richiamo forte alla presenza e alla responsabilità. Come sottolineato dai nostri ospiti, la tecnologia deve restare uno strumento e non trasformarsi in un muro che isola le generazioni. Il primato educativo dei genitori non è un concetto astratto, ma una pratica quotidiana fatta di dialogo, esempio e, quando serve, di coraggiosi no. Da Biceglie per Idea News vi ha parlato Mario Di Gregorio. Alla prossima!
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
0: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro! Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo, come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee, e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.
6: Radio Idea.

0: Messaggio elettorale gratuito, soggetto politico committente, Molfetta Popolare.
1: Molfetta merita di più, merita Molfetta Popolare. Siamo cittadini come te, che vivono la città ogni giorno. Non promettiamo miracoli, ma impegno concreto per le cose che contano davvero. Centro e mare puliti. Più manutenzione, più decoro, più sicurezza nelle strade e sul lungomare. Lavoro e commercio locale, sostegno alle piccole attività, meno burocrazia, più opportunità per i giovani. Ascolto reale, consiglio comunale aperto, incontri di quartiere, decisioni prese insieme a voi. Il 24 e il 25 maggio scegli chi conosce Molfetta e ci mette la faccia ogni giorno. Vota Molfetta Popolare, vota per la tua città.
0: Messaggio elettorale gratuito, soggetto politico committente, Molfetta Popolare. Messaggio elettorale gratuito, soggetto politico committente, Avanti Molfetta.
2: C'è un cammino fatto di fatti, dinamismo e coraggio per la nostra città. Un cammino concreto, un passo costante, un percorso che prosegue, oggi con ancora più energia, visione e determinazione. La lista civica Avanti Molfetta sostiene con forza la candidatura di Pietro Mastropasqua a sindaco della città di Molfetta. Sostenere Pietro Mastropasqua sindaco significa scegliere lo slancio di questo grande progetto per la città. E scegliere la competenza, i fatti, non le parole. Il 24 e 25 maggio vota Avanti Molfetta. La nostra visione è la vera forza del nostro progresso presente. Per la crescita di Molfetta, per una grande crescita per la città di Molfetta, barra il candidato sindaco Pietro Mastropasqua e barra la lista Avanti Molfetta.
0: Messaggio elettorale gratuito, soggetto politico committente, Avanti Molfetta. Messaggio elettorale gratuito, soggetto politico committente, Cuore Democratico. C'è una storia fatta di impegno, presenza e passione per la nostra città. Una storia vera, un impegno costante, una presenza che continua oggi con ancora più forza, passione e responsabilità. La lista civica Cuore Democratico sostiene la candidatura di Pietro Mastropasqua a sindaco. Sostenere Pietro Mastropasqua a sindaco significa scegliere la continuità di questo grande impegno per la città. Il 24 e 25 maggio vota Cuore Democratico. La nostra storia è la vera garanzia del nostro impegno presente. Per un grande futuro per la città di Molfetta. Barra il candidato sindaco Pietro Mastropasqua e la lista Cuore Democratico. Messaggio elettorale gratuito. Soggetto politico committente Cuore Democratico.
3: Messaggio autogestito, gratuito, committente, responsabile. Corrado De Benedittis.
4: La città che verrà è nel grande lavoro svolto in questi anni. Semina e raccolto. Pianificazioni, rigenerazione urbana, opere pubbliche, politiche sociali, politiche culturali, giovanili, marketing del territorio. Il 24 e il 25 maggio tocca a te un gesto di amore per la tua città. Vota Corrado De Benedittis, sindaco di Corato. La storia continua.
3: Messaggio autogestito, gratuito, committente, responsabile, Corrado De Benedittis.
5: Messaggio autogestito, gratuito, committente, responsabile, Vitantonio Di Zanni.
6: Cosa può e cosa deve fare la buona politica per i cittadini? Il Movimento 5 Stelle a Corato sostiene Corrado De Benedittis sindaco con un progetto chiaro, perché per noi l'impegno politico significa prima di tutto onestà. Vogliamo le comunità energetiche affidando la nostra ASIPU. Creeremo una vera industria energia green a Corato, creando nuovi posti di lavoro. Finalmente avremo tariffe agevolate per i residenti, proprio come accade nelle grandi aziende multiservizi d'Italia. Significa 1 milione di euro di utile all'anno per il comune e bollette dimezzate per le famiglie e per le imprese. Ma come ci riusciremo? Produrremo l'energia qui a Corato generato dalla nostra risorsa più grande, il sole, installando impianti fotovoltaici sui tetti delle scuole, degli edifici pubblici e sulle aree comunali, il nostro comune smetterà di subire i costi di energia. Tutto l'utile generato da questa operazione verrà reinvestito interamente sul nostro territorio, nel segno della legalità. Come? Ad esempio trasformando Corato in un grande centro commerciale all'aperto, per una città finalmente pulita e libera dallo smog. Vogliamo che i cittadini si riappropriano dei luoghi di aggregazione con arredi moderni e funzionali, sostenendo i nostri commercianti e artigiani, perché un centro vivo, illuminato e pieno di gente è la miglior garanzia di sicurezza. Stare dalla parte giusta significa anche equità. Con la tariffa puntuale e i masteri digitali supereremo la Tari e pagheremo solo l'indifferenziato che produrremo. Se già differenzi, avrai motivo per farlo di più e meglio. Se ancora non differenzi, avrai una ragione per iniziare a farlo. Per il Movimento 5 Stelle stare dalla parte degli ultimi è un dovere assoluto. Significa diritti veri per i disabili, supporto alle famiglie fragili e aiuti concreti. Il 24 e 25 maggio scegli i fatti. Vota Movimento 5 Stelle e conferma Corrado De Meritis sindaco.
5: Messaggio autogestito gratuito, committente responsabile. Vita Antonio Di Zanni.
3: Messaggio autogestito, gratuito, committente responsabile, Giuseppe Quercia.
7: Salve a tutti, sono Giuseppe Quercia, sono il coordinatore del Partito Democratico di Corato. Ci tengo a sottolineare la parola coordinatore e non tanto segretario, in quanto mi piace l'idea di coordinare una squadra, un gruppo di lavoro. Quest'anno siamo stati impegnati in tantissime iniziative elettorali, regionali, referendum, e siamo arrivati a quello che è un traguardo e allo stesso momento un punto di partenza, che sono le elezioni amministrative. Il Partito Democratico si presenta di nuovo a fianco della coalizione di centrosinistra, ovviamente, e del candidato sindaco Corrado De Benedittis, che reputiamo abbia governato bene in questi 6 anni di lavoro. I risultati sono sotto gli occhi di tutti e sotto gli occhi di tutti sono anche alcuni lavori appena iniziati e di cui sicuramente si avrà il termine nella seconda tornata amministrativa di De Benedictis. Ecco perché sono sicuro che nessun coratino vorrà tornare indietro, proprio per vedere completate le attività iniziate. Il Partito Democratico si presenta con una squadra di candidati all'altezza della situazione, all'altezza del centro-sinistra, rappresentativa dei generi uomo-donna, rappresentative di tutte le attività produttive, dallo studente al pensionato, dall'imprenditore al dipendente, e rappresentativa anche di tutti quelli che sono i pensieri e i valori del centro-sinistra. Quindi ci candidiamo ad essere una forza politica leader in questa coalizione di centro-sinistra.
3: Messaggio autogestito, gratuito, committente responsabile, Giuseppe Quercia.
8: Radio Idea.

0: disco novità. Disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita mia.
1: Una canzone.

0: Disco novità, Paola Turci con Vita Mia. Disco novità.
1: Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro. Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.
2: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002333.
4: Dropping the pressure. WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
5: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una

Amare, ballare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, mangiare, mangiare, studiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.

0: per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro. Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo, come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita, prende vita.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
2: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
0: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte. Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: foto. Radio Idea.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Sono attese condizioni di stabilità e bel tempo in Puglia, con solo qualche innocuo annuvolamento di passaggio, il tutto per la persistenza dell'alta pressione. Temperature massime intorno ai 24-27 gradi, ventilazione che soffierà sostenuta, con mari fino a mossi. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, il contesto sarà estivo, con temperature massime prossime ai 30 gradi, minime già molto miti. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro! Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Sei un cliente Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080-2222-013.
3: Radio Idea.

so chi c'ha ragione e chi no. Sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante.

0: Sono le 20 e 59 minuti.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, missaggiare, ascoltare. Radio Idea.

molto carichi, parola d'ordine, alza il volume. Quelli di Riviera Trend sono arrivati, oggi abbiamo tanta di quella musica nuova che faremo due ore di programma. Sì, oggi due ore di programma. Come dici, non si può? Vedremo chi la vince. Partiamo!

quelli di MP Trend. Per comunicare con noi sapete la linea WhatsApp è 339 31 85 132. Due singoli, non ci sono interruzioni, raffica di musica. Quanto è bello stare qui all'interno di MP Trend. Allora, il nuovo di Kehlani, il titolo è Should Never, il featuring è di Usher, riconoscerete sicuramente la sua voce. Poi a seguire Jennifer Lopez con David Guetta, questo lo stiamo suonando da un po', ma è ancora nuovissimo, Save Me Tonight.

0: alza il volume. Sì, perché se anche noi adesso facciamo una piccola pausa, ma tra poco torniamo. A proposito, era CJ Lewis con questo BT1, con la sua banda, poi con i suoi amici. Beh, è molto forte perché loro non sono mai da soli. Chi passa tra gli amici, come un po' al bar, no? Chi c'è? Allora via, vai, vieni qua, dai, inserisci qualcosa, canta qualcosa, sono tutti bravi a cantare. D'altronde ci fermiamo qui, tra un attimo torniamo.
1: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro, artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. Messaggio elettorale gratuito. Soggetto politico committente, Cuore Democratico. C'è una storia fatta di impegno, presenza e passione per la nostra città. Una storia vera, un impegno costante, una presenza che continua oggi con ancora più forza, passione e responsabilità. La lista civica Cuore Democratico sostiene la candidatura di Pietro Mastropasqua a sindaco. Sostenere Pietro Mastropasqua a sindaco significa scegliere la continuità di questo grande impegno per la città. Il 24 e 25 maggio vota Cuore Democratico. La nostra storia è la vera garanzia del nostro impegno presente. Per un grande futuro per la città di Molfetta. Barra il candidato sindaco Pietro Mastropasqua e la lista Cuore Democratico. Messaggio elettorale gratuito. Soggetto politico committente Cuore Democratico. Messaggio elettorale gratuito, soggetto politico committente, tente Molfetta Popolare.
2: Molfetta merita di più, merita Molfetta Popolare. Siamo cittadini come te, che vivono la città ogni giorno. Non promettiamo miracoli, ma impegno concreto per le cose che contano davvero. Centro e mare puliti, più manutenzione, più decoro, più sicurezza nelle strade e sul lungomare. Lavoro e commercio locale, sostegno alle piccole attività, meno burocrazia, più opportunità per i giovani. Ascolto reale, consiglio comunale aperto, incontri di quartiere, decisioni prese insieme a voi. Il 24 e il 25 maggio scegli chi conosce Molfetta e ci mette la faccia ogni giorno. Vota Molfetta Popolare, vota per la tua città.
1: Messaggio elettorale gratuito, soggetto politico committente Molfetta Popolare. Messaggio elettorale gratuito, soggetto politico committente, Avanti Molfetta.
3: C'è un cammino fatto di fatti, dinamismo e coraggio per la nostra città. Un cammino concreto, un passo costante, un percorso che prosegue, oggi con ancora più energia, visione e determinazione. La lista civica Avanti Molfetta sostiene con forza la candidatura di Pietro Mastropasqua a sindaco della città di Molfetta. Sostenere Pietro Mastropasqua sindaco significa scegliere lo slancio di questo grande progetto per la città e scegliere la competenza, i fatti, non le parole. Il 24 e 25 maggio vota Avanti Molfetta. La nostra visione è la vera forza del nostro progresso presente. Per la crescita di Molfetta, per una grande crescita per la città di Molfetta, barra il candidato sindaco Pietro Mastropasqua e barra la lista Avanti Molfetta.
1: Messaggio elettorale gratuito, soggetto politico committente Avanti Molfetta.
4: Radio Idea.
5: Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età, e scanso i traumi e le malinconie. Ti chiedo scusa se racconto le mie. Casa inverno, casa senza senso, casa di silenzi vuota tutto il tempo, casa stanca che ora vuoi lasciare, casa che io

Casa ieri, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. E lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.

Disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita mia. Una canzone.

0: Disco novità, Paola Turci con Vita Mia. Disco novità.
1: È un posto in cui il limite della realtà è la tua immaginazione. La gente viene per tutto quello che si può fare, ma ci rimane per tutto quello che si può essere. Se oggi ho deciso di parlarvi è perché il nostro futuro è minacciato. Come molti di voi, ho trovato qualcosa di molto più grande perfino di me stesso. Ho trovato i miei amici. Ho trovato l'amore. Riviera Trends.

0: contenuto di MP Trend con quelli di Riviera Trend, suonare solo la musica che esce in questo momento. Parola d'ordine, alza il volume. Allora, adesso suoniamo un singolo che abbiamo solo noi. No, non lo diciamo perché dobbiamo vantarci, ci mancherebbe. Però questo singolo ce l'abbiamo solo noi. È un pezzo che spacca, potrebbe diventare fortissimo quest'estate. Allora, Ti penso sempre, Claudio Coveri.
1: Notte, luci, il ciel che vibra, e il tuo nome che ritorna.

0: La situazione è strana e surreale. Fai una cosa, diventa invisibile. Torniamo tra poco.
1: Radio Idea.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Sono attese condizioni di stabilità e bel tempo in Puglia, con solo qualche innocuo annuvolamento di passaggio, il tutto per la persistenza dell'alta pressione. Temperature massime intorno ai 24-27 gradi, ventilazione che soffierà sostenuta, con mari fino a mossi. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, il contesto sarà estivo, con temperature massime prossime ai 30 gradi, minime già molto miti. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: È sparito.
1: Sapete cosa c'è in gioco? Non c'è più molta strada.
2: Fin dove conosce la paura?
3: Fino in fondo.
2: Ma non questa.
4: Riviera Trend. Si salvi chi può, MP Trend, versione leggendaria, siamo nel livello 3. Lipstick, sweat.

0: Allora, ci stavate pensando? Bene, noi ci siamo. Siamo nei vostri pensieri, siamo nelle vostre azioni, siamo in quello di buono che state realizzando. Allora stai con noi, perché in questa versione leggendaria solo musica che esce in questo momento, che abbiamo selezionato da tutto il pianeta. E adesso c'è Dom Dola e Tiga con Don't Worry Baby.
1: Don't Worry Baby,
0: non ce n'è per nessuno.

Se ti sei persa per un istante, beh, la tua guida è MP Trend nel sound nuovo che sta uscendo in questo momento. Noi torniamo tra 7 giorni, quindi rimani qui, tra 7 giorni ci ritroviamo e sarà ancora un bel momento. L'abbraccio fraterno da Andrea T. Dimenticavo, per comunicare con noi 339 31 85 5 132, linea WhatsApp.

Radio Idea.

0: per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro! Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo, come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

Best DJs. The best electronic music from around the world.

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: Radio Idea.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

vuoi sta bene così, guardare il mondo che passa. Se vuoi sta bene così, a me non mi basta. A volte immagino sì,

0: è mezzanotte e tre minuti.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.

0: È l'una e due minuti.
1: Ora esatta. Radio Idea.